tradizione, cultura, guida di la nostra città, Radio Galvici d'Adela.

0: Radio Galbi, Cittadella, sono 4 ore.
1: RCC, au cœur de la vie locale. RCC.

0: Ogni giorno sta da Sante a Radio Galvi Cittadella.
1: Adò un lieu a te, un mio paese a me.

0: RCC.
1: Frequenza Medina.
2: Canzone, nu digi, attualità, nanta Radio Galbi Cittadella 91.7.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notizial in lingua corsa, culla de sec.
1: Dramma di Vuriani, 34 anni fa, l'emozione sempre gol, ma...
2: Eri davanti all'astra di Urigordo in Furiani, erano centinaia di persone a assistere a cerimonia in memoria ai vittime della tragedia il 5 di maggio 1992, un anniversario marcato da un discorso forte di Ugolettivo che ha insistito non da un disastro annunciato e una responsabilità collettiva. Josefa Guidicelli, portaparola di Ugolettivo, ha ammintato le numerose responsabilità che hanno condotto al dramma di Furiani. Per un scordarsi mai.
1: Processo di un doppio assassino di Boretta a testimonianza di Vradelli Guazzelli.
2: Davanti a corte assise d'appello di Ebocche di Orone sono stati intesi ieri Vradelli Guazzelli, Christophe e Richard, accusati di un doppio assassino di Bastia Boretta, hanno ammintato durante un lungo tempo l'assassino di Osoabu Franci Guazzelli e ripercussioni dolorose non te esoide. In suo progetto i due Vradelli risiedono hanno una reclusione criminale a perpetuità, o erdetto e aspettato il 3 di luglio.
1: Progetto Emai Diamant, Michaeletto ricondannato a 2 anni Grigio.
2: Due di grado in appello dopo aver contestato la secondana pronunciata in contro match nel 2025, Michele Ettori è stato condannato a 2 anni di prigio e una manda di 1,5 milioni di euro dal Tribunale di Marsiglia, un giudicamento che confermedia quello di un anno fa pronunciato dallo stesso Tribunale a giustizia o considerata come un puntello finanziario di un gruppo criminale di un petit bar.
1: Conferenza di West CGT FO, l'intera situazione di l'ADMR di Beaumonte.
2: L'intersindicale STC CGT FO tenia e rimane una conferenza di stampa per mediatizzare una situazione insopportabile e pericolosa per i salariati di l'ADMR di Beaumonte. I sindacati denunciano un eccesso di travaglio, rischi psicosociali, una disorganizzazione che aumenta, una mancanza di trasparenza e pratiche di gestione che aggravano la situazione. Chiedono apertanza di direttrice e un piano d'urgenza per proteggere i salariati.
1: Preavviso di greva a DRETS di Corsica.
2: L'intersindicale CGT STC di direzione regionale di l'economia, di l'impiego, di Udrawal e di solidarietà di Corsica ha depositato un preavviso di greva per il 6 di maggio. Protesta contro la nominazione di un nuovo direttore aggiunto e denuncia la situazione da dispero d'agenti. Una riunione prevista stamana dei giorni davanti a breve tour di Beaumonte.
1: Un giovane conduttore di 18 anni controllato a 136 km all'ora in Figari.
2: Un automobilista di 18 anni è stato controllato a 136 km all'ora in Figari, nata un asso limitato a 80, uso permesso gli è stato ritirato e uso veicolo immobilizzato. L'infrazione rilevata dai militari di brigata motorizzata si iscrive in un contesto di sorveglianza rinforzata di comportamenti a rischi.
1: E ma parla di l'attualità sportiva, quasi fia femminile, nata un mare a mare nordo.
2: A 36 anni, Aurore Valar proverà il 18 di giugno prossimo una nuova sfida, quella di scrivere a prima broa femminile tenente a mare a mare nord per terra da Moriania di Giorri Isera per raggiungere Cargese per un percorso di 140 km e 9000 metri di slivellato. Ramintemo che l'ottobre scorso Alexandre De Susigni aveva battuto sa broa in 28 ore al di là dell'aspetto sportivo e non si tutta un'avventura umana che aveva stiaccia sa pronta a vive. E coupe l'attualità e compiamo coup d'impo chi di oggi è instabile.
1: Udempo è coperto stamane in faccia da ovest e appannato altro da anche in Uliassi. In un mezzogiorno alternano sol le passate nuvolade con risico da quade, o gelo si chiarisce in azerrada. Soffia un vento di sud-ovest moderato a assai forte verso la Valagna e l'alti rilievi e temperature massimale vanno ai Genoa a 21 gradi in litorale con punte sino a 24 gradi in costa est, 18 a 21 gradi all'interiore e tra 13 e 16 gradi in i paesi di montagna. Autore mezzo stamane in Cervione ad imperatura e reige 7 rai, a pressione atmosferica di 1011 millibari e un percentuale umida di 78, in città di Ostia a pressione atmosferica era di 1012 millibari metri o percentuale umida di 91 e ad temperatura igio turai. In calvi una temperatura igio tu una pressione atmosferica di 1007 millibari e 96% umida. Infine in aiaccio strade sanguinarie una temperatura ai 20 rai

0: se jode, unel Jesu Christu parlerà ugor su.
1: Tu m'esse spatriato e Antonio se ne è morto. E a scuola la noiosa non c'era che 3 zitelli.

0: Radio Galvici da Dilla, pe boi, da boi 1983.
1: Batta l'anta, un mio betto, una cadena in oro, treghirò i besonetto, contendo ad està i moro. So uomo di grande classe, forse un dio fatto umano, e tutta quella che passa.

0: un riu, un pistero, una pudenza, un tipo straordinario, tradeccio a intelligenza. E so tutto ciò che si sa. E ma non posso balizar. A me se vuoi mi circade. Pensate ai vostri clienti.
1: Montasega, Montasega.
0: Chi dopo è masticato.
1: Montasega, Montasega.
0: Vi cacciarono i denti. Yeah, e io vi faccio fare. E i corpi senza bontà. A paghiera, oggi te. La giù inventa da io. L'altri si mettono in tre. E io solo faccio meglio. Canta me Pavarotti, un bar e tre pomigotti.

famije na giugento. Ma un ne portu che una. Ci vuoi un culo mettendo. So giunto a Nantaruna. E a cavallo e a bugie. Mi traccio tutte le vie.

faccia di infelice qui. Come di, come di, come di, come di, come di orchestra che precipita in un ventilatore al gran

0: Radio Galmi Cittadella di Aunora.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.